yow wa tam ngeton be watan gum nek ni jamdi sappo be minti sappo yi ne hasudu radio ko tan ni hasudu radio man dum murata segon ji chapande tati tan hadi enti min ko akati ngil bi ketini hasudu radio be fulfulde to alla mo yimin be mon sey jangola misa jamdi sappo kalkala hasudu radio mi do siftino rawon min sey be sidi ay so micro di dama be kete teknik mamoud gassara en non be stagiaire mako e ki ngambay be goto en non be mohammed mama sale to alla mo yimin sey jangola kabin technique.

ça, così è de chi che morto fuori, sai, si è cara de chi adesso se lo viene. De chi che di gramato con la parata andano, quindi che mi danno, quindi che mi danno, andrà, grede a San Filti, cane, sciocurtur, car regi d'antenna, diremmo, duro fate, mi malato, c'è, cabin tecnico de Sahui, crancare, mre, stagiaire, mi cecchi, car mi cura d'ana sale, Mohamed sale, sato zo, so, duro fare, ti vesti, shadre, gane, gane. Sato zo so so kar buji sharfe kala je gna ben alla gi so fichere ka sato zor de gige digrem be kunne fak dondo adde tahna ke tana da umar idris umar era la brana na nyandak amma chatrana lo kufrikina amma washana la shafaina tindam ni kar hamjuno assalamu alaikum